Precepte salutaribus moniti et divina institutione formati, adehemus dicere.